non ti muovo stanco. Oggi non mi lato, non ti muovo stanco. Non ti muovo stanco.